0: Where's My Husband da Lodo, e che fiamo su setta. Buongiorno, qui Runner Giorno, ritornato al Gemma Felodo.
1: Buongiorno, happy Friday.
0: Yes, Jamie Taron Wayne a un eco by breakfast on a meak pal dayem salashra min ecco. Essa in tu il omio
2: eia han start jau
1: fuq nota tajba
0: adni ma xeshin mela tlaqna.

0: James Hype, Miki Della Rosa, The Lodo Ferrari, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Grazie, dopo in linea, ma grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie,
2: grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie,
2: grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie,
1: grazie, grazie, grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie,
1: grazie, grazie, grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie,
2: ايوه
0: ملا ملا ايه طلعنا كانتا وغراتيو
1: سما
2: يوم زيد
0: قلت ما
3: soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: and rounds out the